0: Chachuani.
1: I'm a naughty clever. Easy.
0: Aga chokwenyana kore jo ga ne ga ke mototlei choko boko chokwenyana kore e wa bona kore ne nata ne fumane e ko go tlopa tla ne netle kore go fapana le re be ka nnete hm a bo nnete dinga ho no ho sa meme ya hakalo empa dipapadi tsona di ne di le dinga tse monate he letsatsing lona le.

0: Esebe na kwa ya hawe na paetinga nika metusiki yane ema shume ama bidika metu ye metlano. Rikata wane ya muko koto huringa ya rona ya bukai huringa ya bukano. Soul to soul. Yareke mate kishebe fela rona luti laguna. Hakale bapisa le chele teta mafati ya mambu neti na alizuali imijua.
1: Silemela financial indicators.
0: Agale nkalo tila kona agale bapisa wale le chelete za mafati ama angabo neti lona le tuwali imi. Kale nke agale bapisa wale le dolara. Kia Amerika. Le shumele metu etile tinga la maluti. Kari sente tima shume ama sanu ametu imedi. Lona le tebile bjalo ka haole e thoka tla sontla go amofelwane pedi la dipercent a go betsegeleng ka gala bapisa bjalo le ponto ke ya Britain mashume a mabedi a metse mmedi a maloti ka di sentetse mashume a mabedi a metse meraro lona le tebile bjalo ka haole e thoka tla sontla go amofelwane tharo la dipercent a go betsegeleng ka gala bapisa bjalo le euro le shimele metse robedi la maloti ka di sentetse mashume a robedi a motse o robileng a monno o le mong lona le thebule jwa loka ha o le thoka tla sontla go amofelwane nngwe la dipercent papisonga le Australian dollar le shimele motse o le mong la maloti di sente di mashume a mahlano a metse emene lona le thebule jwa loka ha o le thoka tla sontla go amofelwane pedi la dipercent papisonga le Japan yen le shume la disente lona le thebule bjalo ka a o le thoka tla sontla go amofelwane pedi la dipercent ke ka mogwehe financial indicators etswanga e eme ka teng bakeng a sa le tsiare lena le entsweng a bjalo ke morena o di ma PCFM ya le go tlala gasola hantatai o thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino. Who's fooling who? Who's fooling who? One way. Odima PCFM. Iyalo kutala khasola handa die.

0: head, he should follow me.
1: You see, some of us don't know English properly.
2: Can and then you, Honorable
1: we
2: Magisa,
1: can only come and say,
2: Honorable
3: hong,
2: Magisa,
3: hong, hong, hong,
1: like that.
2: Honorable
1: member.
2: Magisa.
1: Yes.
3: Hong, hong, hong.
4: Ke kopana le bodyguard ya ka e phuthile matsoho. Bodyguard ya ntate tshwere nku. Kuena ke e bone, ha ke e fuwa gore ke ya ka eno, ke le ka e tswa.
3: Motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta. O ya nda.
2: Order, honorable members. Honorable Pando.
1: Le nna ke se ba spedi, ke bula spedi.
2: Honorable.
5: Ka nnete ba ke. Go ba wa tseba ke ga o kene ka mono tla kene.
0: Because he knows when I say get in here, you won't get in.
3: Hong, hong, hong.
2: Honorable Matisha, can you withdraw what you have just done?
1: Yes, I withdraw, of course. I withdraw. Hong.
6: Mme di yere re tsela pele ka di taba sa rona he jwale ge ke re shebe ha go loka mona ka go di puputso tsa rona he mo mamedi di powerful le di nonyana tse robalang di butsi mahlo na mo mamedi o no tse ba go re bona le di powerful tse robalang di butsi mahlo me di haga di powerful le di nonyana he mo mamedi ge ka super fela e bona le go di tsang ka go re ke dolphin ke tse dintsa diphoofolo he moamedi tse makatsang ka go fetisisa ga di robala halofo e nngwe ya boko ba tsona e a phomola ga halofo e nngwe e rudia e sebetsa ka lebaka leno he moamedi di robala di butse leitlho le leng di ntse di kgona go sesa butle-butle di tswele pele he moamedi go nyolohela godimo le gona gore di tle di heme leitlho le leng le bulegile go thusa go tlhokomela dikotsi tseo e ka bang di ka ba teng mofuta o mongwe he moamedi o hlaloswang ikiona wa ditlhapi tsena tseo thweng ke di-sharks mefuta e meng ya di-sharks ga e kwale matlho he moamedi ga e gobetse tse dingwe di phomola ga di ntse di sesa matlho a tsona a dula a bulegile gobane ga di na dintshi tse kwalang matlho jalo ka batho di dula di fadimegile he moamedi e le mokgwa wa go itshireletsa mmogo le ditlhapi mefuta e mengata ya ditlhapi ga ena dintshi ga di gobala matlho a tsona a dula a bulegile di fokotsa motsamao fela mme di ipata garamajwe kapa pela dimela ka gara metsi jalo mme dinonyana di teng gape-gape he moamedi le tsona tse robalang di butse leitlho le leng ga le leng lona le shebile mme re ka supa fela matata matata a kgona gore a robale ka leitlho le leng a thie leitlho le leng lona le bulegile halofo ya boko e a robala a thie nngwe yona e dula e fadimeie sena se thusa go bona dira he moamedi tse kang dikokojwe kapa dintsu ga di atamela mmogo le dikgantsi le tsona ka mokgwa o tshwanang di sebedisa mokgwa o tshwanang ga di gobetse ka setlhopha tse ka matlhakoreng di bula leitlho le leng go lebela ba bangwe mme taba eno e thusa fela gore go tle go le mogwe ga e be kotsi e ka ba teng e bonagalang e tla go na le nonyana ena e o thweng ke seagull mme he moamedi bogolo ba nonyana ena e phela mawatleng le tsona ka mokgwa o tshwanang di robala di dutse di butse matlho gagologolo ga di le mabopong moo go ka tlhagang dira neng kapa neng mme taba e kgolo he moamedi mabaka a e tsang gore di dule di butse matlho ke yona taba eno ya go qoba go tlhaselwa go sireletsa bana ba tsona motlho mongwe le gona go dula le go tseba le gona gore na go ntse go e tsagalang gaufi le tikologong mme ke tse dingwe tsa diphoofolo he moamedi tse e tlileng di etsang jalo na diphoofolo tsotlhe di etsa jalo moamedi mme diphoofolo tse ngata he moamedi tse kang bo dintšha dikatse ditau ditlou dikgomo tsona di kwala matlho le ga go le jalo di ntse di kgona go tsoga he moamedi ka potlako ga di utlwa gore go na le lerata kapa kotsi e batlang e etsagala he moamedi empa he ka setlhogong seo re ka ga go tlhalosetsang tsona ke tsona tsena tsa di-dolphin matata mmogo le dikgantsi gore tsona boko bo bongwe ba tsona ga bogaleile bo bong bona bontse bo sebetsa he moamedi ke ka mo he re fupuditseng ka teng go seng gona moamedi ga re gatela pele jele re kena go ditaba tsa matšhabeng ga ga ditaba tse dingwe tseo re tla ke re di lekole he moamedi go seng gona

Kelewa Fanki Elmo Mamedi Dumela. Karolo engwe ya baahi ba mamenwaneng sempetengane maseru e re ho emiswa tukiso ya tsela sempetengane ka ha khiro ya batho ba ile ho sebetsa mo e sa hlaka le bitsong la baahi bong ha di le tlotlo mokwena o ipileditse ho mokgethwa wa puso ya dibaka sebakeng sena ho kgutlela morao ho hlahloba botjha khiro ya batho ba hirilweng tseleng ena ka ha ho bona ahi ba mamenwaneng le sempetengane ba sa

0: bene, Hana Foggi. E dicevi che fisi a Hai in Kuman, si via fere caso un po' caca. A ho Hana, a basta i samalata, hai hai un cana, vai che va tu, che ti va nelle batte, va, e lo ricazzi, va ho. Che ti lungo, tu ti la levo una capo, tu vai che sarà più mona, vale che va, e se non sai di ha, che va tra masadi ha, tiamo, a che mona andare su pantan, tabasso cantiva, a che mona vi ho una cucita. E se non è una cosa che si tratta di un suo affitto a casa senza un figlio, ma la casa è buona.
1: Io?
2: Tanki, spelle. E vi da sette che chi non lo?
1: E non lo? Che lo ha
2: ranbe? So che non lo ha ranbe?
1: Che non lo protegge
2: Clan? E la man. E
1: non lo Captain Park?
2: Captain Park?
1: Yeah, batting. Yeah. Renaling hab. Hana Kempton Park is like a Sakola East Trend.
2: Yeah, but I for fun.
3: Hotum Hotum Banavanta Tagamo Hotum Hotum Nimbak.
2: Hola.
3: Kelly woke up was really with an fellow Willie. Kelly Motu Nigeria. Hey, in the general organa Bopulus Buffing Hard Ride. Even a genetic, they are cruel, they are the Baswati. When I tell, Chedi thing in Sierra, when I can eat Motosa, Salitly Monza Homo Mamuela, when Mobujualu. Can it be about life's goodies of running in Mana, Hello, how? When I do look at home, it is a Katsona, Zumumu, the Lila, Mosanza, it's a really more at Langa Saturday, well, who made it a wrong over. Osanza osanzo bona o etsa nthemo bohlokonyana go hore ebile le beile taba ena na hodima boemo ba dilemo tse tlase tseo ke dumelang gore ehlile se le taba e etsagalang gagolo go bona gona jwale ene go bohloko go na le batswadi ya e qobelelea ntho eno banene ngwana ga o ka nnete gona jone tsenana e mo ka ba mo go itsana ka mpo wa motlhankana osanza a kopa go phomola ga bomono le garebe ga kampo le motlhankana ga e le ngwanana a kopa wena o le motswadi wa gae kampo lona le batswadi ba gae e re emisa fa gore le batswadi bona o re sebetsa lwang
1: mpa
3: nna kere ga o tlhokagale godiso o e godisitsweng ke ya dumela ke yone e tla bua le dikarogano tsa metse ya rona ona ya lesotho rena e eme jwang ke ya dumela ke tsone tse tlo bua bagodiso ya magaeng le ya batho ba toropong e o fapanago
1: ke a leboa
3: ke ntwane wa sole tebetebeng ehlile ke tebetebeng ke tebetebeng tlhe ke le ragolole mono beng baka ke
1: tebetebeng
3: ga mmamathe ke a leboa mbaka ke a
1: lebogaebeebeng
4: boots o tsaga fela nna ke dumelang le tsone Boots would let me have a tattoo or democracy. At the man, you had a Nike, a little Nike, you meant I was in. In a Hanau, has a lee, Mumba Hunyala. Yes, the corner got Lamfat's communicated boy in a yak. It's in one chance I will. How well your friend, young busy. How was Hannah and busy at a lemon happy icon? Kwa se stoke se ke batla se mamela seno yes a sala bo mo ba o nyala teng yo kae
1: ka ba introduce
4: ya lena ga dula fatse ga qoka o shapo guys ke costa
1: ke ne re bua le ka gore ba bangata ke go bone ha holo le shakoreng la banana ne re bua ka yona ho pala ntse re qoka ka moela re bontsha re ba bang pa bana dina go tsa bona ba sala ba ngena ya holo le bontse robong le shomele metse medi go re tlhakile go o tlo hola ka pelenyana feta tika
2: lo
1: go etsa jwang bo embombo
2: a ke mathata mabomo
1: yeah
2: a ke mathata so bone fela nna ke wa wan sale so ipotsa la mathata wa bona o so toka le mongadi wa ha go watse ba go o santsa ja di chips na
1: ha sele taba go tseba ke taba o mo fama ele mo eletsa a ke o tla sefa ena gore na wa dinka ka po wa ditloela
2: chips
1: ha but wena o di chips fela why o tla me o ya le hlakore le fela
2: wa tsini
1: ai kanda be o ya le hlakore le fela o nana gore e ka ba le hlakore le fela
2: exactly nana ba itsa ba lo tsoka On the show, the Rock Show Days, the mention afternoon
5: sounds like a love song.
2: Energy Jiga, my nigga, song cry.
6: Most incredible, baby. Yeah.

0: Umoya, aka Pifo. Let's go.
1: Mm-hmm. 2121956 plus 2665 9956. Mamelo PCFM, re tlo balwa jolo di hlotsa ditaba tsa hore ya teng. Ra fetela re tlang ka Choko fela le mombotsi.
0: Chokuna.
1: Mhm.
0: Kana fela.
1: Mhm.
0: Wow.
1: Tanka ena fela. Ba nna kwese sa re dumelo re kang ka. Me hello.
0: Wow.
1: Hey, ke njale.
0: Ke Choko fela.
1: Oh, ke nna ka nqena ke ya bona. Yes, but.
0: All right.
1: Mamelo PCFM hantlo di mahlo hora ke a bohlano re balwa di hlohotsa ditaba mme tsona re di balwa ke dinao manalana.

le dingwe tsi tsang gone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Marathana High School di tlhopha tsotlhe di a mengwa tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metseko dibini tsa letsatsi ke tlhophetse kgang le kubu monokwane re sa sie morao medi wa rona wa letsatsi disaba motshepu ha MC e tla ba badela hala la basadie re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona diteketi di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o dikisetsa ke PCFM ka tshietso ya mojusa transport and toss hi he have a

Ditaba. Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka tloso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa Bawan Maserumol ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.

0: partnership framework. If the hotel so gala ho bona le anolene le leng le khona ngwa le data isha ile hore mano a gone a tshwane o ba no tlo fumana hore na e ka le sotho ha re tla tabeng yona ya di incentives ha re na di incentives teng a ta papiso le na ya South Africa ya le taba yeno ne e etsa hore ho be le go ho tla ho tlana ho itseng o bane re setse re bona hore rona re le Lesotho re lokela ho sebetsa le bana ba malotsi a phofung bana ba harassment ke yona special economic zone se haufinyane so hore ho be le kamano enono e le hore re tla lokela hore re bona hore tsona di-incentives tsane le maano di lokela hore di tshwane eya ntate di lokela hore di tshwane ntate ka nnete ntate ke tsona ntho te mopho ka nnete o di boneng hore ae kannete e se re loketsang hore re patala ke mapala ka melao le maano hore taba eno ntate e tsebe go hela batsetedi ke a leboga
1: ha re sheba di Lesotho re tsepa mise maikutlo a rona go Lesotho le tseba hala jelo ka go romela diphahlo kapa diphahlo tsa masela kapa ditlhele ke bontshe jelo ka difemeng ka mane diaparo ka ntle go naga mme ha ke re shebe re bua jelo ka tsona dibaka tsena tse kgethileng tsa moruo special economic zone gore na tsona di ka thusa jwang gore naga ya Lesotho e kenele jalo le makalaneng a mang a moruo ka ntle go lena leo motlhomong jale tshe ha le soka le fitlhela jalo boemo bo godimo empa go bonagala e le lona le batlang le le ka pele
0: o bile taba bohlokwa gore Lesotho le lela ipabola gagolo tabeng ena ya diphatlho fela ga o ka sheba tabeng ena ya diphatlho re kgona gore re roke ga rena mo re tlaisang dikonopo ga ona mo re tlaisang dijipi ga ona mo re tlaisang lesela ka gola ke lena la bokate la benin fela le šeng re le etsetsang naela ya rona ya Lesotho. So gona go bolela gore boinagano bo botšha bo re le naya Lesotho re go tselang go eletsa gobane diphatlho tsona ntate ke godisetse gore re sitwa o iketsetsa diphatlho tse lekaneng kore le tikologong ena ya rona ya SADC kao fela bogolo ba thepa tsena diaparo ehlile ntse re fumana tlatsetso e tlang China e tlang bo India bo Vietnam na tsena tsa Asia ka nnete o fumana gore ehlile di ntse di tlisa thepa e le gore tlhoko e kgolo ya diphatlho jwale ntho e re lokelang go ikeletsa ka o yona kore ga e le mona o bonala tlhoko e le teng ya diphatlho re tshwanetse go ba le difeme tse tsang masela ntate ga e ba boya boteng bo Zimbabwe mono ba le makhotin e leng yona ena e tsang masela so re tshwanetse gore e be re ba le di-meals ba di bitsa jwalo tsona tseno tse tsang masela tsale go etsa le dikgareng ge be le dikonopo ge be le di-zip o ntse o na mesebetsi e tla tlhaa moo ntate wa ka ga e ba e sie go na le difeme tse sile di etsang jwalo jale re se re fitlha re fepela bane ba rokang ntate so e le gore special economic zone seno ge nka se phetha etse ntate ga se na le ntho tseno no eya ntate so e leng gore ke SEZ plus industrial clusters e bitsa jwalo ba e bitsa jwalo ntate ee gobane jale ga e ba o a roka o ntse o lata masela le digareng kae-kae ga ke nke kare ke special economic zone se feletseng so se feletse ga e le gore e tlile o fumana ntho engwe le ngwe tikologong eno no motlhala ke ono wa forte kolo eno ya forte ntate ke lakaka ka fitlha mono gore e be e teng e nka 90 seconds gore e be e gauwe mono ka letsatsi ba ntse ba etsa dikoloi tse 673 moo ne ntho e tsang gore ba nolofalele ko gore ba etse jwatsi ke obane ntho nngwe le nngwe e fumaneya tikolong ee ke digalase ke dithaere ke mabone ke diipone ntho nngwe le nngwe e etsetswa moo ga e le jalo ntate etlile ke sona special economic zone ntate
1: me gona jo le sena Lesotho le boemong ba moo jwale le tlhokang